0: qualcuno per me che fa.
1: Tu entri.
0: Dicevo, serve.
1: Capito, sono in furinato.